0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: La musica che cerchi è qui.

0: si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 7. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Estate di Radio Number One.
2: Mattina d'estate, aria fresca e tanta voglia di divertimento. Noi siamo qui con tutta la musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate.

0: Solo qualche minuto e saremo di nuovo insieme. Summer One ritorna tra poco con tutta l'energia del weekend.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, yeah.
4: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: goditi l'estate senza fretta. Ora dopo ora con Summer One. Noi torniamo tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: passaparola per l'estate Summer One, quella di Radio Number One? No, domando, no, perché dico, facciamo un po' di promozione. Io sono Luchino, salve, e non abbiamo ancora finito di stupirvi con la nostra buona musica, quindi state lì e non ve ne andate.
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Talk about, talk about, talk about.

0: Radio Number One, le 8 e 2 minuti.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
1: Buongiorno a tutti gli amanti dell'estate. Anche oggi vi svegliamo con la musica di Radio Number One. Questo è Summer One e siamo pronti per un altro weekend da vivere insieme. Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.

0: Restate lì, dove siete. Summer One ritorna tra pochissimo con tutte le nostre hit sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare. Nemmeno nella tua testa.
4: Number One Classics. Dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tante estate da vivere con Summer One, una bibita fresca, e torniamo sempre qui a Radio Number One.
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Tra poco ancora musica, ancora estate, ancora Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 10. Radio Number One Notizie.
1: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.
3: Vi diamo il buongiorno con il meglio della nostra musica. Siete pronti per un'altra ondata di freschezza? Su Radio Number One c'è Summer One.
0: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Il tempo di un piccolo stop e siamo di nuovo insieme. Restate su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
0: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Vi piace benissimo, perché questa è la musica giusta per l'estate 2026, quella di Radio Number One, quella di Summer One. Io sono Luchino, state lì, non ve ne andate perché non abbiamo ancora finito.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

0: Il ritmo dell'estate non si ferma mai qui su Radio Number One. Tra poco ancora grandi successi con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi

0: Radio Number One. Un minuto alle 14.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
0: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni
0: One. Un minuto alle 14.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
0: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Estate di Radio Number One.
3: La tua estate senza pensieri è Summer One e la tua evasione con il ritmo perfetto di Radio Number One.
4: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: Il viaggio musicale continua tra poco, restate lì incollati su Radio Number One, sta per tornare Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rimanete con noi qui su Radio Number One, perché la colonna sonora dell'estate, della vostra estate, è proprio qui in Summer One.
1: Summer One,

0: Restate lì, dopo la pausa torna la nostra musica, la musica dell'estate, del weekend di Radio Number One, la Summer One.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 18.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
0: L'estate di Radio Number One.
7: È il momento di continuare a vivere quest'estate in musica. Summer One, solamente su Radio Number One.
6: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: coso. Ancora musica, ancora estate, ancora Summer One. Tra pochissimo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: La giornata scorre sicuramente meglio quando la musica è quella giusta. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: Summer One.
0: L'estate di

0: Radio Number One.
1: E beh, buon pomeriggio, dopo la mattina arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, è una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente, noi siamo qui, state con noi.
0: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Siamo in piena estate, l'estate è il periodo delle grandi decisioni da prendere, grandissime decisioni, per esempio granita o gelato, tanta roba, entrambe le cose, oppure mare o montagna. Però su una cosa siamo tutti d'accordo, la musica da ascoltare, e la musica deve essere quella di Radio Number One in Summer One.

0: Ci fermiamo un attimo, poi torna Summer One su Radio Number One, la colonna sonora della vostra estate.
1: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
3: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: One, Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora